da parte da volta a smettiamo che non è il numero già hai una cama su cui resa e più potenda ma tu quando gira lo cui era la malaica a questa vita o cattane o vichirise o due nate quindi vire o provoca tutti più sarà arriviamo a Cristo non cavate non cavate arriviamo a me Mwenye mse e mtima Kwewa zwa muka ma Kakamanda wa mte Kwa mwati sana nye Nwakule kwa mte kwa Kitu sudara Era mwake nwa kwa Kwa muka mapati mkuru kili Katondo mwenta wangu Kwa mwese wanda Kwa kwewa za mwenye na mwantu Kitu ufu Nembasa malaika Nela malaika wangu amatendo go okasirira kubanga go wengine okakasa nga bamalaika be watonda bwe tubasamu ekitiibwa ekyo kuba okugulumiza bukulu bwo n'okuwa kitiibwa ate olw'okuba nga abatonde baabo basaalidde ddala okuweebwa ekitiibwa ekinene olwo naawe weyolekera ddala awo otokoma era ng'oteeka okusukkulizibwa ku bintu byonna abiyita mu Kristo mukama waffe Mwye, namungi wa malaika mwakulize kitiibwa kyo. Naffe tukattibwa ku bo atukusinza eno nga tukujaguza ne tussa kimu nabo mu ddoboozi limu okukutenda

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapienza. Enkuru se ya magesi.
2: Sapienza.
3: Sapienza yo.
4: Sapienza.
2: Sapienza. Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
1: Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuki katimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suri go kweto rorogu na kuruna. Kiliza tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.